0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Stai ascoltando Blue Note. RPR 102-104. La notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

RPR 102.104, la notte blu notte. Baby, I just want you to understand.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:00.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Caraballeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione. Posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. È Kacha Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti, i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere.

0: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 8:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per

0: Ne invita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Così la presidente venezuelana d'interim Rodriguez, che annuncia anche il ripristino della luce per il 75%, dell'acqua per il 60% e della viabilità per il 90%.
1: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 km da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
0: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza dal 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
1: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Secondo le previsioni meteo, già a partire da oggi però assisteremo ad una prima fase di maltempo, soprattutto sulle Alpi, che poi si intensificherà nei prossimi giorni e che coinvolgerà tutto il territorio. Di pari passo le temperature dovrebbero calare.
0: Formula 1, dall'Australia all'Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo. Delude la Ferrari, scattata dalla prima e dalla seconda fila, che chiude al quinto posto con Lewis Hamilton, protagonista di un bel duello con Verstappen a metà gara, e all'ottavo con Charles Leclerc.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Oh, baby, we'll be home. Oh, baby, we'll be home.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa. Previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma sono le città più bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto le ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
4: E dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
5: Una quindicenne è morta dopo essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torre Faro nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza era ancora viva, ma è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale.
4: Il terremoto devastante che ha colpito in Venezuela ha provocato al momento 1450 vittime accertate.

0: quanto si apprende, la donna trentenne avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp.
1: Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto, la scorsa settimana Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino.
0: La MotoGP è ai auguri a conquistare il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Nell'università della moto il pilota Troy Kaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale, mentre Bezzecchi è purtroppo protagonista di una brutta caduta in avvio di gara. Altro zero pesante per l'italiano, così come anche per Bagnaia. Il ducatista è fermato da un problema tecnico. Quarto di Giamantonio, settimo Marc Marquez.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Fra poco con voi Andrea Gatti.
4: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
7: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri, i gatti vostri.
8: Ma buongiorno, eccoci qua, come va? Tutto bene? Siete resistiti a questo caldo che imperversa dovunque? Ma tranquilli, perché fra qualche giorno, non so se avete sentito le previsioni del tempo, tutto questo cambierà e quindi ci lamenteremo poi per le grandinate temporali. Oh, avete ragione anche voi, una via di mezzo ci starebbe. Ma comunque, buongiorno, 180° giorno dell'anno, siamo alla 27ª settimana e allora che dire, che raccontarvi, che cosa, la prova costume, siete e vi state preoccupando adesso che si sta per partire? Beh, se anche voi avete rinunciato ai vostri addominali, il cosiddetto ventre tartarugato, a un bel cimitero di birrette come me, ecco, non preoccupatevi, dà più soddisfazione la birra che l'addominale che sporge. Non so, poi voi, ecco, curate pure i muscoli che volete, ma essenzialmente, ecco, diciamo che sono importanti più determinati tipi di muscoli, come quello, ecco, del cervello. Quello funziona molto bene, c'è chi passa il tempo a sviluppare bicipiti, chi invece per fortuna sviluppa altri muscoli. Buongiorno, eccoci qua, che dire, da dove cominciare? Beh, io comincerei da questo nuovo giorno, che è un lunedì, e c'è una cosa meravigliosa che succede ogni giorno. Basta andare a ricercare, perché il calendario gira una pagina, ma i ricordi restano sempre lì ad aspettarci. Allora, prima di lasciarci trasportare dalla musica estiva, facciamo questo piccolo viaggio nel tempo. Il 26 giugno, il 29 giugno, è una di quelle date che hanno lasciato il segno e soprattutto

tutto il segno pesante, e lo vediamo nei giovani, giovanissimi ormai di tutta l'età, no? Non riuscite più a parlare con qualcuno in treno, sulla metropolitana, sull'autobus, per strada, perché tutti sono infilati nello schermo, anche le signore e i signori più anziani, ma in modo particolare i giovanissimi, sono infilati in questo schermo, in questo mondo digitale finto rispetto a vivere la realtà. E perché vi dico questo? Perché era il 2007 quando un uomo con un dolce vita nero salì sul palco e pronunciò una frase destinata a cambiare il mondo. Oggi Apple reinventa il telefono. Di qua il mondo cambierà. E molti dicevano, ma va là, un telefonino nuovo? Beh, invece quel giorno Steve Jobs presentava il primo iPhone. E da allora il nostro modo di comunicare, fotografare, ascoltare musica, persino di vivere le giornate, non è stato più lo stesso. Crollo di tante cose, tra le quali anche le macchinette fotografiche compatte. Avete presente? Ecco, ce n'erano di tutti i prezzi, di tutte le qualità, ma sono state messe nel dimenticatoio, nel senso che chi si compra una compatta adesso, quando il telefonino le fa meglio delle compatte che aggiravano allora? E di qua tante altre realtà. Ma il 29 giugno è anche il compleanno di grandi protagonisti della storia, anche dello spettacolo. Nasceva il poeta che ci ha regalato alcune delle pagine più belle della nostra letteratura, e stiamo parlando del signor esimio Giacomo Leopardi. Avrebbe 228 anni, era capace di trasformare la malinconia e la bellezza in versi immortali che sono rimasti. E anche il compleanno di Oriana Fallaci. Oggi compirebbe 96 anni, in realtà Oriana ci lasciava 19 anni fa, una donna che non aveva paura di fare domande scomode, di raccontare il mondo guardandolo, in questo caso, sempre negli occhi. I suoi, tra virgolette, anatemi che si stanno sviluppando in giro per il mondo. Facciamo poi un salto nella musica, perché c'è un signore, e lo ricorderemo ascoltando tre canzoni della sua formazione, che si chiama Federico Zampaglione, anima dei Tiro Mancino, autore di pezzi che hanno accompagnato tanti momenti della nostra vita. E visto che sorridere fa bene, festeggiamo anche due comici italiani, Maurizio Battista con la sua ironia romana e Paolo Cevoli, che ci ha fatto ridere con personaggi entrati ormai nell'immaginario collettivo. Il 29 giugno ci riporta anche ad una delle immagini più iconiche dello sport mondiale. Era il 1986 quando l'Argentina conquistava il mondiale grazie all'immenso talento di Diego Armando Maradona, un torneo che ancora oggi fa discutere, emozionare, sognare gli appassionati di calcio. Abbiamo parlato della mano de Dios e tutto quello che ne è seguito. E per gli amanti del pallone ricordiamo anche il 2008, quando la Spagna iniziò quella straordinaria epoca di dominio, vincendo il campionato europeo. È una giornata per ricordare anche chi ci ha lasciato, un patrimonio artistico immenso. Oggi il pensiero va a Katharine Hepburn, leggenda assoluta del cinema, a uno dei grandi attori italiani di sempre, Vittorio Gassman, che era capace di passare con grande naturalezza dal teatro alla televisione, dalla commedia al dramma, lasciando questo segno indelebile nella cultura italiana. Insomma, il 29 giugno si ricorda anche come giorno fatto di idee rivoluzionarie, grandi emozioni, poesia, cinema e, perché no, anche risate. Questa mattina avrò il piacere di omaggiare chi tra di voi chiamerà per primo, parlandoci in faccia direttamente di che cosa? Di tre appuntamenti. Stiamo parlando di tre concerti che si terranno ai Giardini Pubblici. Oggi vi regalerò due biglietti per la serata dedicata ad Anime Salve, quindi il repertorio in modo particolare di Fabrizio D'André, ripreso da Fiorella Mannoia. Detto questo, abbiamo anche degli ospiti. C'è una rassegna che parte alla Corte di Gerola il 2 di luglio. Ne parleremo con Matteo Rampini e Glenda Pelosi alle 10:15 in diretta.

0: storia, passione.
1: Radio Parma.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Siamo con Matteo Scipioni, già pronto al telefono. Matteo, buongiorno, eccoti qua.
3: Ciao Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Purtroppo partiamo con una brutta notizia, una tragedia nel mare greco. La parmigiana Eleonora Guareschi, 52 anni, è morta sabato pomeriggio in un tragico incidente mentre era in barca a vela a Lefkada. Eleonora è caduta ed è morta per un trauma cranico. La dinamica non è ancora chiara, ma secondo quanto accertato dalle autorità greche resta confinata nell'ambito dell'incidente. Era in vacanza col suo compagno, anche lui appassionato di vela, chiuso nel silenzio insieme a due amici, anche loro ovviamente sconvolti. Emergenza caldo che continua a stringere Parma e il nostro territorio. In città e provincia si registrano temperature eccezionali con massime vicine ai 40 gradi e minime su valori da record. Nella stazione storica di Via D'Azeglio infatti la minima di 26,28 gradi è già la più alta di sempre, alla pari con quella del 28 giugno del 2019. Si tratta di un'ondata intensa e persistente, sono oramai 12 giorni consecutivi sopra i 35 gradi con notti tropicali che non danno tregue. Le conseguenze si vedono anche sul fronte sanitario. La centrale del 118 ha ricevuto molte richieste di soccorso per malori legati al caldo, soprattutto tra gli over 75, sia in strada sia nelle abitazioni. Nel pronto soccorso della provincia sabato ci sono registrati complessivamente 451 accessi e per oggi resta confermata l'allerta rossa in diverse zone dell'Emilia Romagna e arancione, quella che ci riguarda, nell'area piacentino-parmense. Il caldo anomalo colpisce anche gli animali. Nel centro storico di Parma infatti centinaia di rondoni stanno cadendo dai tetti. Secondo il comune di Parma sotto i coppi si raggiungono temperature insostenibili, i piccoli si lanciano dal nido prima di essere pronti al volo. In molti casi, spiegano dal comune, sarebbero bastati pochi giorni in più per completare lo sviluppo e intanto i cittadini e operatori sono mobilitati per salvarli. Passiamo ora alla via Villetta, dove i carabinieri forestali hanno sequestrato l'area dell'ex deposito Teppa di via 25 aprile. All'interno sono presenti cumuli di materiali consistenti, considerati rifiuti, e secondo quanto contestato ci sarebbero stati anche ingressi abusivi. La proprietà SMTP afferma che nessuno risulta indagato e ricorda che nel 2025 è stata completata una bonifica del terreno con esito positivo, ma l'area resta chiusa. Il caso è arrivato anche alla Camera con un'interrogazione della deputata Laura Cavandoli. Ed infine disagi anche nei trasporti sulla linea ferroviaria Parma-Suzzara, nonostante l'arrivo dei nuovi treni elettrici POP finanziati con 58 milioni del PNRR, la domenica i viaggiatori devono ancora usare un autobus sostitutivo, una situazione che sta provocando proteste tra pendolari e passeggeri, soprattutto in questi giorni di forte caldo. Questo è tutto, Andrea.
2: Perfetto, Matteo, grazie, ci ritroviamo in studio 11:45.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, INFE e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Ed eccoci qua, Sasso e Samba, nel corso del nostro appuntamento di questa mattina. Ma veniamo a lui, veniamo a Federico Zampaglione. Oggi compie gli anni e allora perché non cominciare a ricordare pure lui, come facciamo con la maggior parte dei cantanti che compiono gli anni in giornata. E allora, tanto per introdurre due righe su Federico, cominciamo ad ascoltarlo con i suoi Tiro Mancino e questa la descrizione di un attimo.

Ed eccoci qua, oggi spegne le candeline Federico Zampaglione, cantautore, musicista, regista e anima dei Tiro Mancino. Tra l'altro nel corso della sua carriera ha saputo distinguersi grazie a questo stile molto raffinato, unisce melodie evocative, testi profondi, eccetera, eccetera. E con i Tiro Mancino ha firmato alcuni dei pezzi più amati della musica italiana. Insieme ha costruito anche un percorso, tra l'altro molto importante, come regista cinematografico, dimostrando una sensibilità artistica proprio capace di esprimersi con successo sia attraverso le immagini che attraverso la musica. Ma quello che ci interessa è continuare a ricordarlo e festeggiarlo soprattutto con un altro dei pezzi storici di Tiro Mancino. Dopo la descrizione di un attimo arriva questa, per me è importante.

Per me è importante, nel giorno del suo compleanno non possiamo che augurare a Federico serenità, nuove ispirazioni e anche successi. Grazie per aver regalato in qualche modo al pubblico delle emozioni autentiche, canzoni che continuano a trovare spazio anche nelle nostre playlist, nel cuore di milioni di persone. Buon compleanno a Federico, chiudiamo con un trittico musicale dedicato a Tiro Mincino con uno dei loro più grandi successi, è questa. Si chiama Due destini.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

Allora, questa mattina 10:15, vi dicevo ospiti, ormai ultime battute per me, perché poi per il mese di luglio non ci sentiremo, godrò anch'io delle meritatissime vacanze. Allora, Matteo Rampini, anzi Glenda Pelosi, Matteo Rampini, spazio al gentil sesso, ancora questa parola che sta andando in disuso, comunque la utilizziamo ancora. Parleremo di corrispondenze, un festival che inizierà il 2 luglio a Collecchio, alla corte di Gerola.

0: Parma, la musica che ami.
1: Beh, effettivamente questa data ha cambiato il mondo e parliamo di 19 anni fa, solo, attenzione, 19 anni fa, perché sembra passato un secolo, in realtà non è così, il mondo cambiato reinventando il telefono. E questa è la sfida che fu lanciata da Steve Jobs proprio oggi nel 2007, quando in occasione dell'annuale apertura del Macworld Conference mostrò al mondo l'iPhone Edge, il primo smartphone targato Apple, presentato dagli stessi ideatori come una combinazione tra un iPod con schermo touchscreen, un rivoluzionario telefono cellulare e anche uno strumento innovativo per collegarsi ad internet. Ricordiamo che venivamo dal WAP, questo modo per navigare in internet che non ha avuto risalto, anche perché non era scomodo, di più impreciso, insomma le aveva tutte negative. Al lancio ufficiale sul mercato statunitense, con prezzi che oscillavano tra i 499 e i 599 dollari, il melafonino, ecco, arrivò sulla scia di migliaia di prenotazioni partite dopo la presentazione. Il risultato, a una settimana dall'uscita dei negozi, le scorte erano già esaurite. E allora, che dire, di lì la lunga famiglia, anzi più che altro una saga. Vi leggerò fra poco una delle predilezioni di quello che diceva: ma quel telefono non avrà mai successo. Vi dirò anche chi l'ha detta prima delle news delle 10. Locali, perché inizia la redazione di 12 TV Parma a supportare i nostri notiziari. Quindi cronaca locale alle 10.
2: Sì.

Allora, eccola qua la frase celebre che qualcun altro a distanza di 19 anni da quell'uscita vi snocciola lì, cioè proprio di quelle cose che dici: ma veramente è andata così? Veramente? Allora, riguardo l'iPhone, Steve Ballmer, il CEO di Microsoft, attenzione, non stiamo parlando di un calzolaio, un cameriere, un imprenditore, un industriale. Steve Ballmer, CEO di Microsoft, quando uscì l'iPhone disse: iPhone non ha nessuna possibilità di conquistare una quota di mercato significativa. Nessuna possibilità.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. La tragedia improvvisa della morte della parmigiana Eleonora Guareschi, 52 anni, ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente mentre si trovava in vacanza in Grecia sull'isola di Lefkada. La donna era a bordo di una barca a vela insieme al compagno ad un'altra coppia di amici quando per motivi da chiarire sarebbe caduta. Non è ancora chiaro se abbia sbattuto la testa a terra o se sia caduta dopo l'impatto con la boma, la sta fissata all'albero dell'imbarcazione, indagini affidate alle forze dell'ordine greche. Proseguiamo con la cronaca. Cerca un imbianchino sulla web ma trova una truffa, la disavventura per una 21enne parmigiana. La ragazza ha trovato il sedicente artigiano su un portale online, dopo il sopralluogo lo ha pagato 1500 euro come anticipo prima che l'uomo si rendesse irreperibile. I carabinieri però lo hanno identificato e denunciato, è un 32enne di origini straniere residente nel nord Italia. Il meteo, ieri e oggi a Parma in provincia le giornate più calde, ieri la temperatura massima registrata a Baganzola 39,4 gradi, 38,9 in città con ancora una notte tropicale. I numeri record vanno però avanti da 10 giorni di fila, anche per oggi allerta arancione per la pianura parmense. Ma dai prossimi giorni è previsto un leggero calo delle temperature, domani massima 36 gradi, mercoledì 35 e con la pioggia prevista nel pomeriggio anche a Parma e nella Bassa. La politica, Parma è un esempio di amministrazione e sostegno convinto dal Partito Democratico al sindaco Michele Guerra, parleremo con lui per un'eventuale candidatura bis. Lo ha detto la segretaria nazionale Dem, Elly Schlein, ospite in città della festa dell'unità organizzata dal PD cittadino sul tema sicurezza di cui spesso si discute a Parma. La segretaria ha detto che è il governo a dover fare di più mettendo a disposizione forze dell'ordine. In chiusura c'è lo sport.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, INFE e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Allora, eccoci insieme questa mattina, parliamo con i nostri ospiti, c'è una manifestazione che apre il mese di luglio in Collecchio, precisamente in uno spazio straordinario che è la Corte di Gerola. Siamo con Glenda Pelosi, buongiorno Glenda.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte gli ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: E con Matteo Rampini, buongiorno Matteo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Prima volta a Radio Parma per te?
2: Sì, primissima volta.
0: Perfetto, noi invece in qualche modo ci siamo già rimbalzati, no? Dal Festival della Parola, altri appuntamenti, eccetera, eccetera. Allora, a voi poi la possibilità di decidere chi risponderà alle domande, si chiama Corrispondenze, c'è questo, lo chiamiamo festival, dico bene, Glenda?
1: Assolutamente sì, è un festival e vuole essere tale, perché? Perché vuole mettere in corrispondenza le persone, i giovani e tutte le età, ma attraverso appunto una corrispondenza che ci piace chiamare d'amorosi sensi, nel senso di voler coinvolgere e rendere partecipi di tutta una serie di argomenti in modo leggero e brillante tutte le persone che vorranno venire a trovarci. Ma direi che Matteo può raccontare meglio qual è l'origine di questo festival.
0: Allora Matteo, Corrispondenze sì. È un titolo importante, no?
2: Importante,
0: molto particolare.
2: È impegnativo, è anche un po' una sfida per noi come CGL Palma, perché è la prima volta che ci cimentiamo nella costruzione, ideazione di un festival che, come diceva Glenda, vuole parlare un po' al di fuori da noi e al di fuori, diciamo, dei nostri soliti luoghi che frequentiamo, come le aziende, gli uffici, e vogliamo far capire che non siamo solo, come dire, un luogo di erogazione di servizi, ma anche di elaborazione di idee e, se possibile, confrontarci, perché in questo mondo complesso riteniamo che ciascuno legittimamente abbia le proprie idee, ma probabilmente si cresce tutti insieme grazie a un confronto. Quindi abbiamo cercato di fare tre serate dove uniamo, come diceva Glenda, quelli che sono, da tradizione nostra, dibattiti su temi che vogliono essere anche un po' alti e un po' al di fuori della nostra, diciamo, provincia e della nostra realtà, e momenti naturalmente più ludici. Non a caso le tre serate sono strutturate in modo tale che si inizia con un paio di dibattiti alle 8 di sera per poi concludere le tre serate con dei momenti musicali.
0: Ecco, sposate quindi le idee libere, no? Da ideologia, in questo caso, anche in questo festival.
2: Assolutamente sì, tant'è che i temi che affrontiamo sono temi la cui complessità non la si potrebbe affrontare se si parte da dei preconcetti e delle ideologie. Siamo per le idee più che per le ideologie, naturalmente abbiamo dei nostri valori, ma li vogliamo confrontare. La prima serata, non a caso, vogliamo subito partire con qualcosa di tradizionalmente nostro, come le crisi industriali. Ci sarà il segretario generale della CGL, della FIOM nazionale dei metalmeccanici, parlerà di crisi industriale e di quello che stiamo vivendo, e me più come Occidente, non solo come Italia, ma poi sarà seguito da una intervista a Lucia Goracci, che è un'inviata di guerra della RAI, che ci darà uno spaccato. L'abbiamo intitolato quel momento "Il mondo impazzito", proprio per far capire che siamo tutti in un contesto in cui facciamo fatica a capire quello che sta succedendo, e la sua esperienza dovrà aiutarci in questo.
0: Ecco, per quello che riguarda il posto, il luogo, la Corte di Gerola è un posto molto bello, c'è una scelta precisa oppure no?
2: Sì, diciamo che è abbastanza precisa, nel senso che innanzitutto la prima è una scelta, se vogliamo, proprio di contesto, uscire dalla città in una serata estiva, che tra l'altro confidiamo che, visto le previsioni, saranno anche più gradevoli di queste sere che, ahimè, ci stanno ormai tenebrando con queste temperature veramente torride. E il contesto è proprio quello di andare al di fuori di soliti nostri luoghi, in un contesto appunto medievale, campestre, e che aiuta sostanzialmente a mettersi in un animo anche di ascolto, sostanzialmente.
0: Ecco, tra gli ospiti ci saranno anche studenti universitari, no? Studenti non solo universitari, ma in modo particolare. E quanto è difficile oggi parlare di diritti e lavora una generazione che spesso vive di precarietà, partite IVA, lavori che cambiano continuamente?
1: È difficile, ma è anche molto sfidante. Abbiamo appunto voluto dare uno spazio, un'opportunità di parola a giovani studenti universitari della redazione del CAPAS dell'Università di Parma, che appunto avranno l'opportunità di fare una serie di domande. Io le ho già intercettate e non anticipo nulla perché invito le persone a venire ad ascoltarle, domande che verranno poste al vice sindaco del comune di Parma, Lorenzo Lavagetto, che è anche assessore alla cultura. E noi crediamo fortemente nel fatto che le risposte che devono venire per il futuro dei giovani passino da una prospettiva culturale ampia, la più ampia possibile, e, in cui non a caso questo talk si chiamerà Parma città futura, in cui uno dei temi è anche l'utilizzo degli spazi urbani, la conversione degli spazi urbani in funzione di una vivibilità, di una socialità orientata proprio alle future generazioni.
0: Ecco, se doveste convincere una persona che non è mai entrata in una sede del vostro apparato a venire al festival, cosa direste per pronunciare la parola sindacato in questo caso?
2: Sì, infatti l'intento è proprio quello di arrivare a un pubblico che effettivamente non ci conosce o anche eventualmente, perché capita spesso, ha diffidenza nei nostri confronti, a volte anche per colpa nostra, lo ammettiamo. E le inviteremmo a venire per capire quanto invece la nostra organizzazione è aperta al futuro, non è così vecchia come a volte sembra ci vogliono far dipingere, e come abbiamo disponibilità all'ascolto e al coinvolgimento. Noi senza l'interesse della persona non saremmo un sindacato, saremmo altro, saremmo un'organizzazione di soli interessi, invece vogliamo essere un'organizzazione di elaborazione, ma insieme alle persone, in un contesto dove si possa dialogare, pensare, riflettere, ma anche divertirsi, insomma. Quindi l'invito è venire a conoscere la CGIL in una forma completamente diversa dal consueto.
1: Ecco, e anche eventualmente, permettetemi, a portare delle istanze, eventualmente polemiche, perché no? Cioè, l'idea è proprio quello di incontrarsi e vedere cosa ne viene fuori.
0: Allora, guardando il programma, il filo conduttore non pare sia il lavoro, ma le relazioni tra persone, generazioni e società. In realtà è questa la vera corrispondenza che volete raccontare, o l'ho interpretata io?
1: Assolutamente sì, perché tutto viene di conseguenza. Il fatto di dialogare, il fatto di entrare in relazione, il fatto di ascoltarsi è preliminare alla possibilità di generare, come dire, idee, soluzioni e immaginare prospettive differenti e anche un sistema eventualmente differente, che deve partire dalle richieste e dai bisogni di tutti e di tutte. Quindi è solo in apparenza che non si parla di quello che sarebbe il nostro core business, cioè il lavoro, perché poi tutto quello che ne scaturirà fuori potrà essere anche messo a frutto in una sorta di laboratorio di idee per immaginare delle soluzioni future.
0: Allora, abbiamo tempo per raccontare il programma, specificatamente giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 luglio.
1: Esattamente, tutte le sere ci troviamo alle 20, avremo due talk e un momento musicale, come diceva prima Matteo. Molto velocemente direi andiamo per titoli e per protagonisti. La prima serata ovviamente sarà aperta dai saluti della nostra segretaria generale e da Maristella Galli, sindaca di Collecchio, che ovviamente ci ospita in questo luogo particolarmente pregevole. Dopodiché l'industria delle crisi con Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL nazionale, intervistato niente po' di meno che dalla giovane cronista, giornalista della Gazzetta di Parma, Anna Pinazzi. Abbiamo voluto lei perché ci piaceva proprio mettere a confronto anche due generazioni e due visioni differenti. Il mondo sembra correre verso direzioni sempre più complesse e imprevedibili. Per provare a leggere i cambiamenti che ci circondano, abbiamo costruito questo talk che si intitola Il mondo impazzito, che ci sarà come secondo talk di giovedì, in cui sarà presente Lucia Goracci, intervistata da Stefano Milani, giornalista, diciamo direttore anzi di collettiva.it, che è la testata, diciamo, madre della CGIL nazionale. Alla fine della serata ci sarà Ikinen Duo, che è un progetto musicale acustico della provincia di Parma, formata da Giorgio Bartoli, voce, pianoforte e percussioni, e Andrea Dardali, chitarra, effetti e armonica. Loro ci hanno raccontato che questo nome deriva dal giapponese Ikinen, che significa un istante, e propone un repertorio che spazia tra cantautorato, swing, jazz, bossa nova, pop e rhythm and blues. Quindi direi tutta una cosa nuova da esplorare.
2: La seconda serata, il venerdì, quindi iniziamo con il dibattito Parma Città Futura, come già anticipava Glenda, prospettive di autodeterminazione che offre ai giovani generazioni una città come Parma. Ci interroghiamo quale prospettive può offrire una città come la nostra, con Lorenzo Lavagetto, vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Parma, la redazione Student Mag Uniparma, guidata da Benedetta Bragadini e Filiberto Molossi. Il programma poi proseguirà con una riflessione.
1: Ma come ti vesti?
2: Infatti il titolo è Ma come ti vesti? Su quello che si è modificato nelle epoche nel concetto di vestirsi, legato al tema del costume e della moda, in relazione soprattutto alla questione femminile, ma non solo, e ai diversi stereotipi che ammorbano il dibattito pubblico. Vi sarà la psicologa Samantha Vitali, Giulia Lapi in rappresentanza dell'Unione degli Universitari e Paola Marasini dello SPCGL, la categoria dei pensionati, proprio perché abbiamo voluto fare questo, mettere in relazione le due generazioni più lontane nel tempo per vedere le differenze e come si è arrivati alla concezione moderna di oggi del vestirsi. Il tutto sarà concluso da un concerto di un gruppo interessante, nuovo, che sta calcando le scene. Proprio ieri ha suonato a Palermo per la festa di Radio Italia. Pollo e le amiche della sposa, tra l'altro casualmente fa anche un po' pandan con la barchessa, diciamo, i luoghi campestri della corte di Giarola, e loro fanno un repertorio di musica country blues veramente interessante, un po' rivisitato.
1: E arriviamo quindi alla terza serata, quindi sabato 4 luglio, che sarà aperta da un talk dedicato ai fenomeni migratori, al di fuori però di un concetto di logica difensiva e securitaria, ma provando a cogliere la complessità di un tema che è centrale nella società postmoderna, non solo possibile ma necessario da esplorare, perché senza le migrazioni non esiste l'umanità. Con l'idea proprio di scardinare tabù e pregiudizi e provare a comprendere le opportunità e le contaminazioni che l'immigrazione porta con sé. Qui avremo Luca Di Sciullo, che è il presidente del centro studi IDOS, in dialogo con Marion Gaida, responsabile delle politiche migratorie e inclusione della CGIL di Parma. Ultimo talk, credo di grande spessore, vedrà la presenza di Riccardo Staglianò, giornalista di Repubblica e autore di una serie di libri, tra cui l'ultimo, Tassare i milionari, prendere ai ricchi per dare ai poveri, pubblicato da Einaudi, che ha l'obiettivo di provare a capire come mai sia così impossibile parlare di patrimoniale in Italia e di redistribuzione dei redditi. Ecco, in questo senso forse ci ricolleghiamo un po' al tema del sindacato e del suo ruolo di difesa dei lavoratori. E in questo dialogo Staglianò parlerà con Massimo Bussandri, segretario generale della CGIL Emilia Romagna. Questa serata, l'ultima, sarà chiusa da un evento speciale in collaborazione con il Festival della Parola, un concerto che si intitola Mi innamoravo di tutto, viaggio nelle canzoni di Fabrizio De André, e avrà come interpreti Francesco Pelosi, molto conosciuto, voce e chitarra molto conosciuta nella nostra città, insieme a Rocco Marchi, un polistrumentista meraviglioso che suona tastiera, basso e oggetti sonori di sua invenzione. Quindi direi che come dire, il nostro palinsesto sia molto ricco e abbia anche poi un apice di tutto rispetto e pregio che merita di venire ad ascoltare.
0: Ecco, tre serate quindi alla Corte di Gerola, 2, 3 e 4 luglio, il primo festival CGL alla Corte di Gerola, tre serate di dibattiti, intrattenimenti, c'è anche un punto ristoro, mi pare, giusto? Quindi
2: assolutamente sì, c'è un bar osteria che naturalmente offrirà sia cibo che bevande per rinfrescarsi e allietare le serate.
0: Ragazzi, in bocca al lupo allora, che dire, la prima edizione è sempre quella che poi conta, no? Per vedere se andare avanti, incrementare, implementare, oppure dire vabbè, facciamo un'altra cosa il prossimo anno. Esatto. Vede anche la presenza, comunque la partecipazione di parecchi che vogliono vivere oltretutto qualche ora in questo spazio bellissimo che andrebbe sicuramente sfruttato molto, molto di più.
1: E fresco anche. Esatto.
0: Che è la Corte di Gerola. Grazie a Glenda Pelosi, grazie a Matteo Rampini e bocca al lupo per questo. Allora.
1: Grazie a voi dell'ospitalità.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che domenica sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio che, dopo aver investito il bambino, si è data alla fuga.
4: È stata investita da una moto a Torre Faro di Messina, così è morta una quindicenne domenica sera dopo le 23. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il motociclista, un ventenne rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale.
5: Shahadat Hossain non è solo l'uomo accusato di aver massacrato a colpi di mannaia i coniugi Din e la loro figlia Aroa nell'appartamento di Casalotti, periferia nord-ovest di Roma. È anche un volto noto della comunità bengalese della capitale. Attivista del Bangladesh, del principale partito nazionalista e conservatore del paese, tornato al potere dopo quasi 20 anni.
4: La FA continua a investire tutta l'Europa ed è previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e, secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
5: Sono almeno 38 i raid nell'est dell'Afghanistan dopo i raid aerei di precisione lanciati sul paese dal confine del Pakistan. Obiettivo dei raid, rifugi in Afghanistan di talebani pakistani. Si contano anche 163 feriti, tra le vittime anche donne e bambini. Secondo il Pakistan, l'offensiva è scattata in risposta a recenti e molteplici episodi terroristici. Oltre ai raid aerei, anche attività di terra nel distretto di Bajuar, dove sono stati uccisi altri 4 terroristi, compreso un capo dei talebani.
4: I mondiali americani e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile e Giappone, alle 22:30, Germania-Paraguay.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.

eccoci qua per chi rimane in città o per chi è semplicemente in città in quei giorni, a segnalarvi tre appuntamenti. Il primo in ordine di apparizione sarà con Fiorella Mannoia. Tutti e tre i concerti si terranno in giardino, al giardino pubblico o Palazzo Ducale. Fiorella Mannoia il primo, domenica 26 luglio, Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Parliamo di Fiorella che canta Fabrizio e Ivano in Anime Salve, una tournée che prende vita nel trentennale di Anime Salve di Fabrizio D'André, realizzato insieme a Fossati e pubblicato nel 1996. Primo concerto. Secondo in ordine d'apparizione sarà per Cosmo con La Fonte Matinée Tour. Attenzione, alle 6:30 della mattina, sabato 1 agosto, la mattina di sabato 1 agosto arriva Cosmo per una delle esclusive date estive del Matinée Tour. È un concerto che fonde la tradizione dei cantautori italiani con la musica elettronica, un evento pensato per le ore del mattino che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro all'inizio della giornata. Chiudiamo con il terzo ed ultimo appuntamento in ordine di tempo per il 7 settembre, sempre in giardino pubblico, con i Pooh che saranno al Parco Ducale grazie a Pooh 60, la nostra storia estate. È il tour estivo che porterà la celebrazione dei 60 anni di carriera delle band nelle più suggestive location all'aperto, con un repertorio senza tempo. I biglietti per tutti e tre questi concerti sono in vendita su Ticket One o presso Arci Parma in via Testi al numero 4. E allora, giusto per farvi questo omaggio, al primo che lascia il proprio nome e cognome in redazione, due biglietti due per Fiorella Mannoia. 0521 46 4276. Questo è il numero che mettiamo momentaneamente a disposizione, poi torneremo ai soliti numeri di Radio Parma, ma quest'oggi, per questo appuntamento, 0521 46 4276 per due biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia. Detto questo, vi faccio sentire la canzone che aprirà il concerto, dedicato a Fabrizio D'André e Ivano Fossati. Si chiama Dolce Nera il pezzo. Buon concerto, buon divertimento, e domani altri due biglietti. Lascerete il vostro nome e cognome in redazione per portarvene a casa altri due, oltre quelli che mi pare siano già arrivati oggi. Perfetto, rimanete con noi. Amici.

deve sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni stanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Allora, c'è un altro appuntamento che volevo segnalarvi giusto per questo giovedì che sta per arrivare, un viaggio attraverso il potere della trasformazione, musica e parole si fondono e l'esperienza diventa scenica. Parliamo di giovedì 2 luglio alle 21 all'Arena Shakespeare, andrà in scena Metamorfosi Suite, che è un progetto originale, inedito, che supera i confini del tradizionale melologo per dare via un raffinato intreccio tra letteratura, teatro e musica. Protagonisti sono il pianista e compositore Orazio Sciortino, il violinista Domenico Nordio e l'attrice Lucrezia Guidone. Sono interpreti di questo reading concert che pone al centro uno dei testi che hanno fondato la cultura occidentale, la Metamorfosi di Ovidio, i versi del poeta latino proposti nella celebre traduzione di Vittorio Sermonti diventano quella che è la matrice poetica di questo particolare spazio drammaturgico musicale concepito da Sciortino, il cui racconto e il suono si illuminano reciprocamente in un continuo dialogo emotivo e narrativo. Detto questo, l'appuntamento è, vi ricordo, per giovedì 2 luglio all'Arena Shakespeare alle ore 21. Si chiama Metamorfosi Suite.

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti, i gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: Ed è tutto per questa mattina, ci ritroviamo domani e sarà martedì, anche l'ultimo giorno per me. Eh? Vi aspetto, ciao!

0: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. La tragedia improvvisa della morte della parmigiana Eleonora Guareschi, 52 anni, ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente mentre si trovava in vacanza in Grecia sull'isola di Lefkada. La donna era a bordo di una barca a vela insieme al compagno ad un'altra coppia di amici, quando per motivi da chiarire sarebbe caduta. Non è ancora chiaro se abbia sbattuto la testa a terra o se sia caduta dopo l'impatto con la boma, la sta fissata all'albero dell'imbarcazione, indagini affidate alle forze dell'ordine greche. Proseguiamo con la cronaca. Cerca un imbianchino sulla web, ma trova una truffa. La disavventura per una 21enne parmigiana. La ragazza ha trovato il sedicente artigiano su un portale online. Dopo il sopralluogo lo ha pagato 1.500 euro come anticipo prima che l'uomo si rendesse irreperibile. I carabinieri però lo hanno identificato e denunciato. È un 32enne di origini straniere, residente nel nord Italia. Il meteo, ieri e oggi a Parma in provincia le giornate più calde. Ieri la temperatura massima registrata a Baganzola 39,4 gradi, 38,9 in città, con ancora una notte tropicale. I numeri record vanno però avanti da 10 giorni di fila, anche per oggi allerta arancione per la pianura parmense. Ma dai prossimi giorni è previsto un leggero calo delle temperature, domani massima 36 gradi, mercoledì 35 e con la pioggia prevista nel pomeriggio anche a Parma e nella Bassa. La politica, Parma è un esempio di amministrazione e sostegno convinto dal Partito Democratico al sindaco Michele Guerra, parleremo con lui per un'eventuale candidatura bis. Lo ha detto la segretaria nazionale Dem, Elly Schlein, ospite in città della festa dell'unità organizzata dal PD cittadino sul tema sicurezza di cui spesso si discute a Parma. La segretaria ha detto che è il governo a dover fare di più mettendo a disposizione forze dell'ordine. In chiusura c'è lo sport e il calcio. Stasera alle 19 Suzuki in campo con il suo Giappone contro il Brasile ai sedicesimi di finale dei mondiali. Il portiere sul mercato sarebbe seguito anche dal Leeds. Il Parma sul mercato peraltro sta cercando di chiudere per la conferma anche del terzino Carboni dopo il riscatto già avvenuto dello statunitense Cremaschi. Ed è tutto per il momento, appuntamento tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.

0: A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
1: Il sisma in Venezuela. Oggi abbiamo recuperato persone in vita. Non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Così la presidente venezuelana d'interim Rodriguez, che poi precisa: a La Guaira recuperata la luce per il 75%, l'acqua per il 60%, la viabilità 90%. Il lavoro di salvataggio non si ferma. Intanto dall'esilio la leader dell'opposizione Nobel per la pace Corina Machado annuncia: è giunto il momento, è mio dovere stare accanto al mio popolo. Ne avrebbe già parlato con funzionari americani, ma l'amministrazione Trump non sarebbe entusiasta dell'idea.
2: Ora la cronaca: è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, una struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio, che dopo aver investito il bambino si è data alla fuga.
1: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena a Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero, che indagano per capire cosa sia successo.
2: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 chilometri da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dal GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
1: Il tennis: il match d'esibizione contro Cameron Norrie è stato un buon viatico verso il rientro in campo a Wimbledon e Jannik Sinner è pronto a rimettere i piedi sull'erba britannica. L'azzurro arriva al torneo da campione in carica e dopo un mese di stop che gli è servito a superare i problemi fisici patiti a Roland Garros. Nel torneo inglese difenderà il titolo senza Alcaraz ed è il favorito. Il suo percorso comincia oggi contro Kecmanovic.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Notizie dalla redazione di Gazzettadiparma.it. Tragedia nel Mare Greco, la parmigiana Eleonora Guareschi, 52 anni, è morta sabato pomeriggio in un tragico incidente mentre era in barca a vela a Lefkada. Eleonora è caduta ed è morta per un trauma cranico, la dinamica non è ancora chiara, ma secondo quanto accertato dalle autorità greche resta confinata nell'ambito dell'incidente. Era in vacanza col suo compagno, anche lui appassionato di vela. Weekend caldo anche sul fronte della sicurezza a Parma, con arresti, coltelli sequestrati, spaccio e patente falsa. In via Sidoli è stato arrestato un 43enne italiano destinatario di un ordine di carcerazione. In via Trento e in via Lementano una 47enne e un 48enne sono stati trovati con due coltelli. In via Traversetolo fermato un 44enne straniero residente in città che ha esibito una patente extracontraffatta. In via Venezia due cittadini maghrebini di 47 e 22 anni sono stati bloccati e denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti. L'acquirente, una 50enne italiana, è stata segnalata all'autorità amministrativa. Lotta alla droga nel weekend anche a Fidenza, weekend inteso per i carabinieri della città borghigiana. Una denuncia, 6 persone segnalate per possesso di crack, hashish, cocaina e marijuana. In carcere un 47enne che violava i domiciliari, multato una 45enne per ubriachezza molesta. L'emergenza caldo, quello meteorologico che ci sta asfissiando in questi giorni, continua a stringere Parma e il territorio. In città e in provincia si registrano temperature eccezionali con massime vicine ai 40 gradi, minime sui valori da record. Nella stazione storica di Via D'Azeglio ieri la minima di 26,8 gradi è la più alta di sempre, alla pari con quella del 28 giugno 2019. Si tratta di un'ondata intensa e persistente, sono oramai 12 giorni consecutivi sopra i 35 gradi con notti tropicali che non danno tregua. Le conseguenze si vedono anche sul fronte sanitario. La centrale del 118 ha ricevuto molte richieste di soccorso per malori legati al caldo, soprattutto tra gli ore 75, sia in strada sia nelle abitazioni. Nel pronto soccorso della provincia sabato ci sono registrati complessivamente ben 451 accessi. E per oggi resta confermata l'allerta rossa in diverse zone dell'Emilia Romagna e arancione nell'area Piacentino Parmese. Ed infine il caldo anomalo colpisce anche gli animali. Nel centro storico di Parma centinaia di rondoni stanno cadendo dai tetti. Secondo il comune di Parma, sotto i coppi si raggiungono temperature insostenibili e i piccoli si lanciano dal nido prima di essere pronti al volo. In molti casi, spiegano dal comune, sarebbero bastati pochi giorni in più per completare lo sviluppo. Intanto i cittadini e operatori sono mobilitati per salvarli. Questo è tutto, la linea torna alla regia.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: La musica continua.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
2: Sono le 12:00.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. La tragedia improvvisa della morte della parmigiana Eleonora Guareschi, 52 anni, ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente mentre si trovava in vacanza in Grecia sull'isola di Lefkada. La donna era a bordo di una barca a vela insieme al compagno ad un'altra coppia di amici quando per motivi da chiarire sarebbe caduta. Non è ancora chiaro se abbia sbattuto la testa a terra o se sia caduta dopo l'impatto con la boma, la sta fissata all'albero dell'imbarcazione, indagini affidate alle forze dell'ordine greche. Proseguiamo con la cronaca. Cerca un imbianchino sulla web ma trova una truffa, la disavventura per una 21enne parmigiana. La ragazza ha trovato il sedicente artigiano su un portale online, dopo il sopralluogo lo ha pagato 1500 euro come anticipo prima che l'uomo si rendesse irreperibile. I carabinieri però lo hanno identificato e denunciato, è un 32enne di origini straniere residente nel nord Italia. Il meteo, ieri e oggi a Parma in provincia le giornate più calde, ieri la temperatura massima registrata a Baganzola 39,4 gradi, 38,9 in città con ancora una notte tropicale. I numeri record vanno però avanti da 10 giorni di fila, anche per oggi allerta arancione per la pianura parmense. Ma dai prossimi giorni è previsto un leggero calo delle temperature, domani massima 36 gradi, mercoledì 35 e con la pioggia prevista nel pomeriggio anche a Parma e nella Bassa. La politica, Parma è un esempio di amministrazione e sostegno convinto dal Partito Democratico al sindaco Michele Guerra, parleremo con lui per un'eventuale candidatura bis. Lo ha detto la segretaria nazionale Dem Elly Schlein, ospite in città della festa dell'unità organizzata dal PD cittadino sul tema sicurezza di cui spesso si discute a Parma. La segretaria ha detto che è il governo a dover fare di più mettendo a disposizione forze dell'ordine. In chiusura c'è lo sport e il calcio, stasera alle 19 Suzuki in campo con il suo Giappone contro il Brasile ai 16esimi di finale dei mondiali, il portiere sul mercato sarebbe seguito anche dal Leeds, il Parma sul mercato peraltro sta cercando di chiudere per la conferma anche del terzino Carboni dopo il riscatto già avvenuto dello statunitense Cremaschi. Ed è tutto per il momento, appuntamento tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. Oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%. Anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro. Fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care. Consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Emma.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli e Roma sono città bollenti, con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer definito silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
1: Megan Olivieri, il 51enne arrestato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Villarmea a Sanremo. L'uomo era stato trasferito dopo il fermo scattato dopo che si era consegnato spontaneamente ai carabinieri. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente, salvandolo, e ne ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato nella camera detentiva del servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
2: Proseguono sul lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo essersi tuffato da una piccola barca. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri, con l'uso di mezzi nautici, sonar e droni sottomarini in condizioni di visibilità molto ridotta. Sui social sono comparsi anche commenti offensivi condannati dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti politici.
1: Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
2: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Si scava anche a mani nude tra i palazzi crollati. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, sono 2 ragazzi estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaiara. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. In questo momento ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela, ha detto la presidente ad interim venezuelana Rodriguez.
1: Il calcio inizia l'europeo per l'Italia Under 19, che oggi sfida la Serbia nel primo match del girone B, poi con la Croazia giovedì 2 luglio e con l'Ucraina domenica 5. Il CT Alberto Bollini ha scelto i 20 convocati che prenderanno parte al torneo che si svolge in Galles. Nella lista ci sono anche 2 classe 2009, il baby fenomeno della Roma Arena e dell'Imogale della Juventus.
2: Con questo è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La tragedia improvvisa della morte della parmigiana Eleonora Guareschi, 52 anni, ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente mentre si trovava in vacanza in Grecia sull'isola di Lefkada. La donna era a bordo di una barca a vela insieme al compagno ad un'altra coppia di amici quando, per motivi da chiarire, sarebbe caduta, fatale il trauma cranico riportato. La salma si trova a Patrasso, dove sarà eseguita l'autopsia. Compagno e amici rientreranno nei prossimi giorni da Atene. Eleonora Guareschi non aveva figli e viveva nella zona di Malandriano. Proseguiamo con la cronaca. È di un arresto, se denunce e segnalazioni per uso di stupefacenti. Il bilancio del fine settimana di controlli a tappeto dei carabinieri tra città e provincia: in manette un 43enne italiano bloccato nella zona di via Sidoli, colpevole del reato di ricettazione, era destinatario di un provvedimento restrittivo. In via Trento una 47enne italiana nascondeva un coltello lungo 15 cm, caso simile per una 48enne in via Lementana. Sul fronte spaccio denunciati due magrebini di 22 e 47 anni in via Venezia. Ora il meteo. Ieri e oggi a Parma in provincia le giornate più calde, i numeri record vanno avanti ormai da 13 giorni di fila. Anche per oggi allerta arancione per la pianura parmense, ma dai prossimi giorni è previsto un leggero calo delle temperature. Domani massima 36 gradi, mercoledì a 35, con la pioggia prevista nel pomeriggio anche a Parma e nella Bassa. Ospedale intanto sempre sotto stress, una 70 gli accessi in media al pronto soccorso pediatrico. E tra le conseguenze del caldo straordinario di questi giorni c'è anche la siccità nel distretto del fiume Po. Già in campo una task force del consorzio di bonifica parmense. Oggi il numero di richieste irrigue del territorio è di 315, dato più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2025, il piano varato per le aziende agricole che hanno maggiore bisogno di risorse idriche. L'economia. Nel pomeriggio al Teatro Regio l'81esima assemblea annuale dell'Unione Parmense degli Industriali, prima la parte privata con l'elezione del presidente e dei vari vicepresidenti per il quadriennio 2026-2029, quindi l'evento pubblico con i dati sui comparti del Parmense e con gli interventi del vice premier Antonio Tajani e del presidente di Confindustria Emanuele Orsini. In chiusura allo sport e il calcio, stasera dalle 19 Suzuki in campo con il suo Giappone contro il Brasile ai 16esimi di finale dei mondiali. Il portiere sarebbe seguito anche da Leeds sul mercato, dove il Parma sta cercando di chiudere per la conferma anche del terzino Carboni dopo quella dello statunitense Cremaschi. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa. Previsto per oggi il picco del caldo. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1.300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Dopo giornate di caldo intenso, ieri però i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
1: Sarà il 16 luglio la sentenza di primo grado del maxi processo sul crollo del ponte Morandi a Genova, la tragedia del 14 agosto 2018 che provocò la morte di 43 persone. La data della sentenza ufficializzata dopo la 283esima e ultima udienza. 57 gli imputati, tra cui l'ex AD di Autostrade per l'Italia Castellucci, già in carcere per un'altra strage, quella di Avellino, che ha provocato 40 vittime. Dalla procura Trapela sapevano delle gravi criticità strutturali del viadotto, ma né controlli o manutenzioni per massimizzare profitti e dividendi.
2: La prefettura di Biella ha emesso un'ordinanza di sospensione della patente della durata di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Il provvedimento scaturisce da un incidente avvenuto lo scorso 2 giugno sulla superstrada tra Biella e Cossato, in cui il parlamentare vercellese era uscito di strada rimanendo illeso insieme al proprio cane. I controlli effettuati subito dopo il sinistro avevano rilevato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito.
1: Un 19enne è morto oggi all'alba in un incidente stradale lungo la provinciale 236 in provincia di Mantova. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un auto articolato condotto da un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo della vettura. Il 19enne era già incosciente. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Brescia, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Al momento si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: La fan zone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria mortale che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo ha reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Avviata un'indagine per omicidio.
1: A Muscat, capitale dell'Oman, prima riunione tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Discussione incentrata sul paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad e di diritti sovrani degli stati costieri, ha riferito il viceministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Sia l'Iran sia l'Oman esercitano la sovranità su questo corridoio marittimo strategico per il commercio globale.
2: È il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo, alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone. Alle 22.30, sempre ora italiana, Germania-Paraguay.
1: È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde, un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La tragedia improvvisa della morte della parmigiana Eleonora Guareschi, 52 anni, ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente mentre si trovava in vacanza in Grecia sull'isola di Lefkada. La donna era a bordo di una barca a vela insieme al compagno ad un'altra coppia di amici quando, per motivi da chiarire, sarebbe caduta, fatale il trauma cranico riportato. La salma si trova a Patrasso, dove sarà eseguita l'autopsia. Compagno e amici rientreranno nei prossimi giorni da Atene. Eleonora Guareschi non aveva figli e viveva nella zona di Malandriano. Proseguiamo con la cronaca. È di un arresto, 6 denunce e segnalazioni per uso di stupefacenti. Il bilancio del fine settimana di controlli a tappeto dei carabinieri tra città e provincia: in manette un 43enne italiano bloccato nella zona di via Sidoli, colpevole del reato di ricettazione, era destinatario di un provvedimento restrittivo. In via Trento una 47enne italiana nascondeva un coltello lungo 15 cm, caso simile per un 48enne in viale Mentana. Sul fronte spagnolo, denunciati due magrebini di 22 e 47 anni in via Venezia. Ora il meteo. Ieri e oggi a Parma e in provincia le giornate più calde, i numeri record vanno avanti ormai da 13 giorni di fila. Anche per oggi allerta arancione per la pianura parmense, ma dai prossimi giorni è previsto un leggero calo delle temperature. Domani massima 36 gradi, mercoledì a 35, con la pioggia prevista nel pomeriggio anche a Parma e nella Bassa. Ospedale intanto sempre sotto stress, una 70 gli accessi in media al pronto soccorso pediatrico. E tra le conseguenze del caldo straordinario di questi giorni c'è anche la siccità nel distretto del fiume Po. Già in campo una task force del consorzio di bonifica parmense. Oggi il numero di richieste irrigue del territorio è di 315, dato più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2025. Il piano varato per le aziende agricole che hanno maggiore bisogno di risorse idriche. L'economia. Nel pomeriggio al Teatro Regio l'81esima assemblea annuale dell'Unione Parmense degli Industriali. Prima la parte privata con l'elezione del presidente e dei vari vicepresidenti per il quadriennio 2026-2029, quindi l'evento pubblico con i dati sui comparti del Parmense e con gli interventi del vice premier Antonio Tajani e del presidente di Confindustria Emanuele Orsini. In chiusura lo sport e il calcio. Stasera dalle 19 Suzuki in campo con il suo Giappone contro il Brasile ai sedicesimi di finale dei mondiali. Il portiere sarebbe seguito anche da Leeds sul mercato, dove il Parma sta cercando di chiudere per la conferma anche del terzino Carboni dopo quella dello statunitense Cremaschi. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature, soprattutto sul versante adriatico, che possono raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 22 le città in bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà accompagnato da temporali violenti, soprattutto sulle aree interne e i rilievi alpini. Ma a partire da giovedì 2 luglio cambierà tutto, con un calo delle temperature.
1: È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie e la figlia. Tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. Intanto si aggiorna il bilancio delle vittime delle due scosse del sisma che ha coinvolto il paese. Sono 1450 morti accertati.
2: Torniamo in Italia. A fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. E al concerto, a causa del gran caldo, numerosi interventi per soccorrere diversi spettatori colti da malore.
1: Sempre a Bologna, i carabinieri indagano sull'incidente costato la vita ieri ad un 26enne, il giovane precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernario di plexiglass ceduto sotto il suo peso. Da capire perché fosse salito lì, nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. La coppia e due amiche erano a casa quando lui, forse per evitare un'altra persona che stava arrivando, si è allontanato ed è salito sul tetto.
2: Disagi nella mattinata di oggi per chi utilizza i treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che spesso fa da fanalino di coda nelle classifiche sulle peggiori d'Italia. Da circa un'ora la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Volla-Pomigliano e, come ha comunicato l'EAB, l'azienda che gestisce il servizio, il motivo del servizio è davvero singolare: il furto di 7 chilometri di cavi.
1: Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo alle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic, chiuso da Djokovic e U. Tra i match più interessanti, Ruud Urkacz e Cilic Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi con contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. La tragedia improvvisa della morte della parmigiana Eleonora Guareschi, 52 anni, ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente mentre si trovava in vacanza in Grecia sull'isola di Lefkada. La donna era a bordo di una barca a vela insieme al compagno e ad un'altra coppia di amici quando per motivi da chiarire sarebbe caduta, fatale il trauma cranico riportato. La salma si trova a Patrasso dove sarà eseguita l'autopsia. Compagno e amici rientreranno nei prossimi giorni da Atene. Eleonora Guareschi non aveva figli e viveva nella zona di Malandriano. Proseguiamo con la cronaca perché un operaio di 26 anni è rimasto folgorato questa mattina mentre stava lavorando ad un trasformatore di pannelli fotovoltaici in un'azienda di San Quirico a Trecasali. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito da una scossa da almeno 15.000 volte e ustionato in gran parte del corpo, in particolare sull'addome. Ora è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del maggiore. Il meteo, ieri oggi a Parma in provincia le giornate più calde, i numeri record vanno avanti ormai da 13 giorni di fila, anche per oggi allerta arancione per la pianura parmense, ma dai prossimi giorni è previsto un leggero calo delle temperature, domani massima 36 gradi, mercoledì a 35 e con la pioggia prevista nel pomeriggio anche a Parma e nella Bassa. Ospedale sempre sotto stress, una settantina gli accessi in media al pronto soccorso pediatrico. E tra le conseguenze del caldo straordinario di questi giorni c'è la siccità nel distretto del fiume Po, già in campo una task force del consorzio di bonifica parmense. Oggi il numero di richieste irrigue dal territorio di 315, dato più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2025, il piano varato soprattutto per le aziende agricole che hanno maggiore bisogno di risorse idriche. In chiusura allo sport e il calcio, dalle 19 Suzuki in campo con il suo Giappone contro il Brasile di Ancelotti ai sedicesimi di finale dei mondiali, il portiere sarebbe seguito anche dal Leeds sul mercato dove il Parma sta cercando di chiudere per la conferma anche del terzino Carboni dopo quella dello statunitense Cremaschi. Ed è tutto, per il momento vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Oggi è dura, è dura, è durissima. No, non per il caldo, quello tanto ormai non è neanche più argomento di conversazione, ma alle 19, a partire dalle 19, per chi tiferemo? Tiferemo per il Brasile del nostro amato Carletto o tiferemo per il Giappone del nostro altrettanto amato Suzuki? Non lo so, è una cosa che gli appassionati di calcio oggi devono decidere. Ma no, ma tifiamo per il bel calcio, come si dice in questi casi. E buon pomeriggio, ben ritrovati, buon inizio di settimana. È lunedì ed è il 29 di giugno, 3 minuti dopo le 3. E questo è il nostro newsroom, uno spazio di un paio d'ore da adesso sino alle 17 in diretta per vedere un po' di notizie, per celebrare qualche compleanno nell'ambito musicale. Ce ne sono ben 4. E poi anche per seguire tutte le notizie legate al meraviglioso mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, insomma tutto quello che ci piace. Iniziamo con il nuovo singolo di Bruno Mars, si intitola On My Soul.

Beh, insomma, non c'è molto da dire su questo pezzo, è uno dei loro più famosi, uno dei più belli. Earth, Wind and Fire, Getaway. Siamo nel 1976, primo compleanno che festeggiamo è un compleanno down under, cioè andiamo dalla parte opposta a noi del pianeta, anche se lui in realtà è scozzese. Oggi compie 73 anni il cantante dei Men at Work. Sì, lui è nato a South Coast in Scozia nel 1953, però quando aveva 10 anni giù di lì emigrò con la sua famiglia a Melbourne in Australia, appunto, e poi a metà degli anni 70 fondò la sua band, ovvero i Men at Work. Quindi buon compleanno, 73 anni per lui. Riascoltiamo i Men at Work, appunto, con Down Under, Sotto Sopra.

Sky Newman, si chiama così. La canzone è Walk. 15:17 siete arrivati? Bene, bene, no, vi abbiamo aspettato, vi abbiamo aspettato. Abbiamo già festeggiato un compleanno, quello del cantante dei Man at Work, ma adesso ne festeggiamo un altro. Vabbè, insomma, lui è uno dei compositori più apprezzati del nostro paese, autore anche di colonne sonore. Insomma, lui può fare quello che vuole con la musica, molto, molto, molto intimista. Oggi è compleanno di Federico Zampaglione, titolare del marchio Tiro Mancino, è nato a Roma 58 anni fa. Lo ascoltiamo con Due Destini.

Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

Fine anni 80, Inghilterra. 1989, Name and Number, Curiosity Killed the Cat. E restiamo in Inghilterra per il terzo e ultimo compleanno che festeggiamo. Vabbè, qui si parla di un batterista che ha fatto la storia all'interno di un gruppo altrettanto storico, e sto parlando dei Deep Purple. I Deep Purple, che dietro ai tamburi, dietro ai piatti, aveva Ian Paice, nato a Nottingham, sì, dove è nato Robin Hood, dove è nato lo sceriffo. Esattamente oggi, 29 giugno nel 1948, quindi vuol dire che lui oggi compie 78 anni. Tanti auguri a un drummer veramente fantastico. Noi ascoltiamo i Deep Purple con quello che è stato il loro primo grande successo. Siamo nel 1968, questa peraltro è una cover di un brano uscito un anno prima, che non ebbe molto successo né nella versione originale né nella prima versione dei Deep Purple, che però poi è diventato un classico. Quindi tanti auguri al batterista Ian Paice. Noi ci riascoltiamo Hush e poi ci saranno le news.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. Lo riferiscono diversi media tedeschi. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area di Dunkerstrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile.
1: Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi poco dopo le 7 ore locali in Venezuela, secondo i dati forniti dal servizio geologico colombiano. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa e per cui si contano almeno al momento 1450 morti. Intanto i vigili del fuoco italiani sono impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e dei suoi 2 figli che si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto.
2: Temperature record in Italia ed Europa con il picco del caldo atteso domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani è mercoledì. Il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra 25. Allarme dell'OMS. In una settimana più di 1300 morti in Europa per il caldo. In Italia intanto sono attesi anche temporali. In Germania 26 vittime mentre facevano il bagno cercando refrigerio nel weekend.
1: Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli esteri citato dalla televisione di Stato, riferendosi alla settimana iraniana che si conclude venerdì.
2: In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è lo stesso Vladimir Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione di benzina e diesel, pur sottolineando che la situazione resta sotto controllo.
1: Siamo al calciomercato. Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza, ora è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Massimiliano Allegri è pronto a risolvere oggi il suo contratto con il Milan, poi firmerà un triennale con il Napoli, che resta l'unica squadra ad non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Gli Arctic Monkeys, naturalmente. Do I Wanna Know? 15:40, ancora buon pomeriggio. Questa è Radio Parma. Io sono Simonetta Collini. C'è la pubblicità, poi torniamo con Halsey. E un salto al cinema per vedere cosa avete guardato sul grande schermo nel weekend appena passato. Lo faremo, eh? A tra poco.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

I'll say carry that weight, che è anche il titolo di una canzone dei Beatles, peraltro c'è un pezzettino della suite, ma ecco, vedi, noi poi buttiamo i Beatles sempre in tutte le cose, ma non è colpa nostra se i Beatles hanno fatto le cose prima di tutti gli altri. Ma torniamo al box office, perché Toy Story ha vinto la domenica con 500.000 di euro e si conferma unico titolo capace in questo momento di trainare l'intero box office italiano, arrivando a quasi 6 milioni totali. Disclosure Day di Spielberg è secondo con 166.000 e supera 4 milioni. Delude invece Supergirl, insomma siamo sempre nell'ambito dei supereroi, che scende al terzo posto con 164.000 euro e 633.000 complessivi. Vediamo gli altri titoli. Obsession arriva a 4.700.000, Scary Movie ne incassa altri 35.000 e sale a quasi 4 milioni. Backrooms sale a 4.500.000, un po' più di 4.500.000. Piccolo Miracolo sale a 60.000. Michael, che più tardi lo vedremo sta polverizzando ogni record, incassa altri 19.000 euro e sale a 25.500.000. Chiudono Ricchi da morire, Delitti in famiglia e Jackass Best at Last con 60.000 complessivi. Il mese si chiude con Afterlife, qual è il tuo ricordo più bello, e mentre il 1 luglio arriva Minions and Monsters, e il 2 Love Letters, e poi insomma altre cose. Il 16 tocca a Odissea e lo vedremo. Quindi insomma Toy Story 5, che ha convinto tutti, critica, pubblico, è ancora in cima al box office italiano, per non parlare naturalmente del resto del mondo. E all'interno della colonna sonora, probabilmente alla fine nei titoli di coda, c'è il nuovo singolo di Taylor Swift, questo.

L'abbiamo sentita qui la primissima volta con una voce incredibile. Andava più su naturalmente Jimmy Somerville, ma lei aveva questo bel vocione. La grandissima Sarah Jane Morris, che ci venne presentata dai Communards all'interno di questa cover Don't Leave Me This Way, era il 1986. Pezzo nuovo invece per arrivare sino all'appuntamento con le news, le notizie da Parma e provincia. Ci sono gli Strokes, questa è la loro ultima canzone, Going Shopping.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. La tragedia improvvisa della morte della parmigiana Eleonora Guareschi, 52 anni, ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente mentre si trovava in vacanza in Grecia sull'isola di Lefkada. La donna era a bordo di una barca a vela insieme al compagno e ad un'altra coppia di amici quando, per motivi da chiarire, sarebbe caduta, fatale il trauma cranico riportato. La salma si trova a Patrasso, dove sarà eseguita l'autopsia. Compagno e amici rientreranno nei prossimi giorni da Atene. Eleonora Guareschi non aveva figli e viveva nella zona di Malandriano. Proseguiamo con la cronaca, perché un operaio di 26 anni è rimasto folgorato questa mattina mentre stava lavorando ad un trasformatore di pannelli fotovoltaici in un'azienda di San Quirico a Trecasali. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito da una scossa da almeno 15.000 volte e ustionato in gran parte del corpo, in particolare sull'addome. Ora è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del maggiore. Il meteo, ieri e oggi a Parma in provincia le giornate più calde, i numeri record vanno avanti ormai da 13 giorni di fila, anche per oggi allerta arancione per la pianura parmense, ma dai prossimi giorni è previsto un leggero calo delle temperature, domani massima 36 gradi, mercoledì a 35 e con la pioggia prevista nel pomeriggio anche a Parma e nella Bassa. Ospedale sempre sotto stress, una settantina gli accessi in media al pronto soccorso pediatrico. E tra le conseguenze del caldo straordinario di questi giorni c'è la siccità nel distretto del fiume Po, già in campo una task force del consorzio di bonifica parmense. Oggi il numero di richieste irrigue dal territorio di 315, dato più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2025, il piano varato soprattutto per le aziende agricole che hanno maggiore bisogno di risorse idriche. In chiusura allo sport e il calcio, dalle 19 Suzuki in campo con il suo Giappone contro il Brasile di Ancelotti ai sedicesimi di finale dei mondiali, il portiere sarebbe seguito anche dal Leeds sul mercato, dove il Parma sta cercando di chiudere per la conferma anche del terzino Carboni dopo quella dello statunitense Cremaschi. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

My Breath, questo è The Weeknd, naturalmente seconda ora di Newsroom. Allora, forse avete saputo, visto che abbiamo iniziato stamattina con il buon Andrea Gatti Gatto Gattone, che siamo in grado di regalarvi un po' di biglietti per assistere a un bel po' di musica dal vivo. Insomma, la rassegna qui a Parma sta per cominciare, comincerà a breve, e insomma noi vi regaliamo così un po' a sorpresa, quindi vi dovete già segnare il nostro numero di telefono, perché noi andiamo all'antica, ci vuole il numero di telefono, che è 464-276-0521, naturalmente 464-276, perché vi regaliamo i biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia il 27 di luglio, per il concerto di Cosmo il 1 agosto e per il concerto dei Pooh il 7 di settembre. Io ve l'ho detto, quando sentirete dalle nostre voci che potrete telefonare, allora il primo o la prima più veloce si aggiudicherà due biglietti per assistere a uno di questi concerti. Dipende, insomma, cosa estraiamo dal sacchettino, se la Mannoia, se Cosmo o se i Pooh. Quindi preparatevi, perché anche durante i nostri pomeriggi ci sarà questa possibilità.

Richard Ashcroft, la sua Loving You ci ha accompagnato sin qui. Quindi, insomma, come era forse non così ampiamente prevedibile, si sapeva che sarebbe stato un grande successo, ma a questi livelli forse no. Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, diretto da Antoine Foucault, ha appena messo a segno un risultato che fino a pochi mesi fa in effetti sembrava difficilissimo, quasi impossibile, superare Oppenheimer di Chris Nolan e diventare il film biografico con il maggiore incasso di sempre a livello mondiale. Un sorpasso simbolico e pesantissimo, perché il film di Nolan non era un campione di incassi, non era solo un campione di incassi, ma anche uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni. E adesso la domanda è inevitabile: Michael riuscirà a toccare quota 1 miliardo? E per la prima volta potrebbe non essere impossibile. Secondo i dati riportati dal Box Office Mojo, dovrebbe chiudere il weekend con un totale globale di circa 977,4 milioni di dollari, abbastanza per lasciarsi alle spalle i 975,8 raccolti da Oppenheimer durante la sua corsa nelle sale nel 2023. La differenza è minima, certo, ma sufficiente a segnare un nuovo primato per il genere. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il modo in cui il film ha raggiunto questo risultato. In America ha incassato 307,2 milioni, superando nettamente i 330 del film di Nolan. All'estero invece Oppenheimer resta più forte, circa 40 milioni in più. Due percorsi diversi, ma il risultato comunque premia il titolo. D'altronde il film di Antoine Foucault aveva già fatto capire le proprie ambizioni fin dall'esordio. Vedremo. Mi stavo chiedendo, Odissea può essere considerato un film biopic? Scusa, è la biografia di Ulisse? No, non si può. Vabbè, insomma, complimenti a Antoine Foucault, complimenti anche perché questo film è stato immediatamente, subitamente criticato. Ma perché non c'è la storia di Michael Jackson dopo? Ma perché c'è solo un periodo? Ma non si parla di lui, le accuse, il processo in tribunale? No, non se ne è parlato e il risultato è questo. Vedremo poi dal 17 luglio, quando uscirà il film di Christopher Nolan, appunto sull'Odissea, ma non essendo un biopic, potremmo farlo passare come biopic. Io tifo sempre Chris Nolan, ovviamente, a parte gli scherzi. Celebriamo questo ennesimo successo di Michael riascoltando Michael Jackson dal 1995. Questa è Earth Song.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Sono irlandesi, si chiamano Cardinals e questo è il loro nuovo singolo St. Agnes, molto divertente, molto come diciamo noi affettuosamente cioccapiatti, allegrissimi. E a proposito di allegria, vabbè, non potevano mancare questi, l'estate la firmano sempre già da qualche anno. Pinguini tattici nucleari.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania. Lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riferisce l'agenzia DPA. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. 2 sospettati sono stati fermati, mentre gli investigatori stanno accertando la dinamica e il movente dell'accaduto.
1: È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni, disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora la moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22enne Isabella. I 3 si trovavano nell'edificio di Petunia nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas al momento del sisma. Di grande apprensione a Labiano, il loro paese di origine, nel Salernitano. Intanto nuova forte scossa di terremoto a Caracas, questa volta magnitudo 5.1.
2: Un 15enne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme. Le operazioni di recupero sono ancora in corso. Il corpo, secondo le prime informazioni, sarebbe incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti.
1: Stava percorrendo la strada di montagna a Torre Pellice, provincia di Torino, quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutile soccorso del personale del 118 di Azienda Zero, che ne ha potuto soltanto constatare il decesso.
2: 2 fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in corso a Segrate, nella città metropolitana di Milano. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, in una serata i 2 avrebbero rubato vari oggetti scassinando 5 auto parcheggiate tra il quartiere milanese Forlanini e la frazione di Novegro. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi occhiali, diverse borse e anche dispositivi e capi di abbigliamento, probabilmente il bottino di precedenti furti.
1: Siamo al calcio mondiali 2026. Fin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano 2 delle formazioni più attese di questi mondiali. Germania e Brasile arrivano ai 16esimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi hanno travolto invece la Scozia. Aprirà le danze la Seleção, che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Magari non ci credete, ma canto anch'io. Sì, sì, mi piace tantissimo Gaia, bossa nostra, un po' di bossa nova in salsa italiana, va benissimo. Oh, ci sono novità su Sting, ne parliamo tra poco. Intanto Kanye West con Chris Martin, Homecoming.

0: Maybe we could start again.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Finally Facing My Water, ABBA 1974. Allora dicevamo di Sting che ha presentato in una maniera molto molto speciale il suo nuovo album dal vivo che si intitola The Night Watch, e alla presentazione di questo album c'era anche Paolo Panzeri di Rock Hall, infatti io sto leggendo la sua recensione, e lui spiega che il nuovo disco di Sting è fuori dall'ordinario poiché il luogo in cui si è esibito è molto molto particolare, la galleria d'onore del Risky Museum di Amsterdam in Olanda, un museo in cui sono custoditi alcuni dei capolavori più importanti della pittura olandese del 600, e Rembrandt, Vermeer, e proprio da un celebre dipinto di Rembrandt, in italiano La Ronda di Notte e in inglese The Night Watch, è arrivato il titolo del disco, che si può in piccola parte ammirare in secondo piano nell'immagine della copertina dell'album, che quando arriverà tutti potremo vedere. Il live di Sting, che lo ricordiamo ha 74 anni, è stato totalmente acustico. Sting ha suonato una chitarra del 17 secolo e ad accompagnarlo davanti a un pubblico dal numero naturalmente contenuto, fatto di addetti ai lavori, il solo Dominic Miller, il suo storico chitarrista. Aspettando naturalmente di ascoltare questo suo nuovo album, e a proposito di chitarre, qui c'è una dei suoni di chitarra più famosi sicuramente del percorso solista di Sting, ce la riascoltiamo, era il 1987, Fragile.

0: Indimenticabile George. George Harrison, naturalmente. Siamo verso la fine degli anni Ottanta con questa Got My Mind Set on You. Era l'87, 88, giù di lì. Comunque, insomma, già un bel po' di anni fa. Chiudiamo invece con una novità, il ritorno di Anna con White Girl Wasted. Ci risentiamo naturalmente domani, come sempre, poco dopo le tre. Per oggi, però, abbiamo finito. Ciao, arriva Anna.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 4. Si chiama Radio.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La tragedia improvvisa della morte della parmigiana Eleonora Guareschi, 52 anni, ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente mentre si trovava in vacanza in Grecia sull'isola di Lefkada. La donna era a bordo di una barca a vela insieme al compagno e ad un'altra coppia di amici quando, per motivi da chiarire, sarebbe caduta, fatale il trauma cranico riportato. La salma si trova a Patrasso, dove sarà eseguita l'autopsia. Compagno e amici rientreranno nei prossimi giorni da Atene. Eleonora Guareschi non aveva figli e viveva nella zona di Malandriano. Proseguiamo con la cronaca, perché un operaio di 26 anni è rimasto folgorato questa mattina mentre stava lavorando ad un trasformatore di pannelli fotovoltaici in un'azienda di San Quirico a Trecasali. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito da una scossa da almeno 15.000 volte e ustionato in gran parte del corpo, in particolare sull'addome. Ora è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del maggiore. Il meteo: ieri e oggi a Parma e in provincia le giornate più calde, i numeri record vanno avanti ormai da 13 giorni di fila. Anche per oggi allerta arancione per la pianura parmense, ma dai prossimi giorni è previsto un leggero calo delle temperature. Domani massima 36 gradi, mercoledì a 35, e con la pioggia prevista nel pomeriggio anche a Parma e nella Bassa. Ospedale sempre sotto stress, una settantina gli accessi in media al pronto soccorso pediatrico. E tra le conseguenze del caldo straordinario di questi giorni c'è la siccità nel distretto del fiume Po. Già in campo una task force del consorzio di bonifica parmense. Oggi il numero di richieste irrigue dal territorio di 315, dato più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2025. Il piano varato soprattutto per le aziende agricole che hanno maggiore bisogno di risorse idriche. In chiusura allo sport e il calcio: dalle 19 Suzuki in campo con il suo Giappone contro il Brasile di Ancelotti ai sedicesimi di finale dei mondiali. Il portiere sarebbe seguito anche dal Leeds sul mercato, dove il Parma sta cercando di chiudere per la conferma anche del terzino Carboni dopo quella dello statunitense Cremaschi. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stade, in Germania. 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto un portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. Stade, 50.000 abitanti, in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo.
1: L'AFA continua a investire tutta Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Oggi e domani a Bologna le cucine sono rimaste chiuse, sono stati serviti solo pasti freddi, lo ha fatto sapere il comune dopo che questa mattina si è tenuta la riunione del centro operativo comunale per fare il punto sull'emergenza caldo.
2: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma è stato registrato dal Servizio Geologico Colombiano con magnitudo 5.1, tra più intensi delle scosse di assestamento dal terremoto del 24 giugno, e ha avuto epicentro vicino alla Garia, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato recuperato intanto il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, che era disperso.
1: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli, lo ha scritto sul suo social Truth. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti.
2: Domenica mattina, nell'area campeggio dell'Electric Forest Festival nello stato americano del Michigan, un addetto alla manutenzione dei servizi igienici ha trovato il corpicino senza vita di un neonato all'interno di un bagno chimico. L'episodio ha immediatamente fatto scattare l'intervento della Polizia di Stato, che ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto. Al momento gli investigatori hanno definito il caso come un episodio isolato e non hanno diffuso informazioni su possibili sospettati o su persone coinvolte.
1: Ora è ufficiale Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il Manchester City, ha detto Maresca.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Nel pomeriggio al Teatro Regio l'81esima assemblea annuale dell'Unione Parmense degli Industriali. Prima la parte privata con l'elezione del presidente Matteo Ferrari che succede a Gabriele Buia. I nuovi vicepresidenti sono Marco Occhi, Giovanni Baroni e Renato Casappa. Positivi i dati dell'economia parmense illustrati oggi da Fernando Alberti del Porter Institute. Degli scenari nazionali e internazionali con il caro energia in primo piano hanno parlato a Regio vice premier e ministro Antonio Tajani e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervistati dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. La cronaca: un malore fatale ha colpito un parmigiano in vacanza in Sardegna. A perdere la vita Paolo Pagliari, 75 anni, è accaduto a Cala Liberotto di Orosei nel Nuorese. L'anziano si trovava in spiaggia quando, complice anche le temperature roventi, si è sentito male. All'arrivo dei soccorritori non c'è stato purtroppo nulla da fare. E c'è anche la scomparsa della parmigiana Eleonora Guareschi, 52 anni, che ha perso la vita in un incidente mentre si trovava in vacanza in Grecia sull'isola di Lefkada. La donna era a bordo di una barca a vela quando sarebbe caduta, fatale, un trauma cranico. La salma si trova a Patrasso, dove sarà eseguita l'autopsia. Ancora la cronaca: un operaio di 26 anni è rimasto folgorato questa mattina mentre stava lavorando ad un trasformatore di pannelli fotovoltaici a San Quirico di Trecasali. Il giovane è stato investito da una scossa di almeno 15.000 volt. Ora è ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione all'ospedale Maggiore. E un ciclista di 70 anni residente a Medesano in vacanza in Versilia, Cinquale, è rimasto coinvolto in un grave incidente, un impatto frontale con un'auto che percorreva la strada in direzione Viareggio. L'uomo è caduto a terra e ha accusato un arresto cardiaco, poi il trasporto all'ospedale a Lido di Camaiore in condizioni gravi. Continua l'ondata di caldo anche per domani, allerta arancione a Sorbolo, Mezzani e Montechiarugolo. L'allerta sarà invece rossa. Nei prossimi giorni è annunciato un calo delle temperature. Oggi temporali a Borgotaro e Berceto, nel weekend oltre 1.000 gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali di Parma e provincia a causa del caldo, una settantina quelli al pronto soccorso pediatrico. Infine il calcio: oggi ai mondiali la sfida tra Suzuki e Ancelotti in Giappone e Brasile. Il portiere crociato sarebbe seguito anche dal Leeds sul mercato, dove il Parma sta cercando di chiudere per la conferma del terzino Carboni dopo quella dello statunitense Cremaschi. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. 6 persone sono morte e diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel land tedesco della Bassa Sassonia. Gli spari nel centro della città, nel quartiere di Kopenkamp, una zona solitamente molto tranquilla, vicino a un centro giovanile e numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri.
1: L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sul suo Social Truth. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios ha riferito che gli Stati Uniti e Iran hanno concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro. Il viceministro degli esteri iraniano ha però negato che ci siano incontri in programma.
2: Non l'ha data vinta però a Donald Trump la Corte Suprema americana, che ha respinto la richiesta del presidente di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll a metà degli anni 90. La massima corte di giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un'ordinanza breve, non corredata da motivazioni, in cui ha allontanato dal suo tavolo di lavoro la questione, rifiutando di occuparsi del caso.
1: In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. A causa delle enormi energia termica accumulata potrebbero verificarsi intense grandinate. Domani bollino rosso in 25 città italiane. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa almeno 1.300 morti per il caldo.
2: Si riapre la fase dibattimentale per il Rubiter per 22 imputati, tra cui Karima El Makhroug e le cosiddette olgettine. Il processo resta a Milano, non trasferito a Siena. Ammessi 39 testimoni. Sospeso il giudizio sulla corruzione in atti giudiziari, rinviato dopo l'appello. Fissate 3 udienze, 30 settembre, 8 e 29 ottobre, da accertare se vi sia stata falsa testimonianza come presupposto del reato di corruzione in atti giudiziari.
1: Siamo al tennis, Wimbledon 2026, finalista sorprendente a Roland Garros, la polacca Maja Cywalińska domina al debutto la thailandese Sawan Grive fino al match point del secondo set, quando scivola slogandosi la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2 tra le lacrime. Elisabetta Cocciaretto lotta con Xin Zhu Wang, ma non è nella sua miglior condizione, 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buona serata dalla redazione di 12 TV Parma e Radio Parma. Nel pomeriggio al Teatro Regio l'81esima assemblea annuale dell'Unione Parmense degli Industriali. Prima la parte privata con l'elezione del presidente Matteo Ferrari che succede a Gabriele Buia. I nuovi vicepresidenti sono Marco Occhi, Giovanni Baroni e Filippo Casappa. Positivi i dati dell'economia parmense illustrati da Fernando Alberti del Porter Institute. Parma si conferma un'economia forte, export che ha superato i 10 miliardi di euro a più 5,3%, bene l'occupazione. Degli scenari nazionali e internazionali con il caro energia in primo piano hanno parlato il vice premier e ministro Antonio Tajani e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervistati dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. Siamo alla cronaca, un malore fatale ha colpito un parmigiano in vacanza in Sardegna. A perdere la vita Paolo Pagliari di 75 anni è accaduto a Cala Liberotto di Orosei nel Nuorese. L'anziano era in spiaggia quando, complice anche le temperature roventi, si è sentito male. All'arrivo dei soccorritori non c'è stato purtroppo nulla da fare. E c'è anche la scomparsa della parmigiana Eleonora Guareschi, 52 anni, che ha perso la vita in un incidente mentre si trovava in vacanza in Grecia sull'isola di Lefkada. La donna era a bordo di una barca a vela quando sarebbe caduta, fatale, un trauma cranico. La salma si trova a Patrasso, dove sarà eseguita l'autopsia. Ancora crono un operaio di 26 anni è rimasto folgorato questa mattina mentre stava lavorando ad un trasformatore di pannelli fotovoltaici a San Quirico di Trecasali. Il giovane è stato investito da una scossa di almeno 15.000 volt. Ora è ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione all'ospedale Maggiore. Continua l'ondata di caldo anche per domani, allerta arancione a Sorbolo, Mezzani e Montechiarugolo, l'allerta sarà invece rossa. Nei prossimi giorni è annunciato un calo delle temperature, oggi temporali a Borgotaro e Berceto. Nel weekend oltre 1.000 gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali di Parma e provincia a causa del caldo, una settantina quelli al pronto soccorso pediatrico. Voltiamo pagina, inaugurati questa mattina gli interventi di riqualificazione di Piazzale Salsi a San Leonardo. Prosegue il percorso di riqualificazione del quartiere con opere che si inseriscono in una visione organica di rigenerazione urbana e valorizzazione del verde pubblico, potenziata anche l'illuminazione pubblica. Chiudiamo con il calcio. Oggi ai mondiali la sfida tra Suzuki e Ancelotti in Giappone e Brasile. Il portiere crociato sarebbe seguito anche dal Leeds sul mercato, dove il Parma sta cercando di chiudere per la conferma del terzino Carboni dopo quella dello statunitense Cremaschi. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
1: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai 2 violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei 2 figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
2: Ora in Italia 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverate al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato 2 giorni fa con la febbre altissima fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco con 43 di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
1: Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra 2 sue amiche. Poi la tragedia.
2: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di stare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto, mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
1: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese il numero 1 al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto atesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andrei Rublev e Casper Ruud.
2: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buona serata dalla redazione di 12 TV Parma e Radio Parma. Nel pomeriggio al Teatro Regio l'81esima assemblea annuale dell'Unione Parmense degli Industriali. Prima la parte privata con l'elezione del presidente Matteo Ferrari che succede a Gabriele Buia. I nuovi vicepresidenti sono Marco Occhi, Giovanni Baroni e Filippo Casappa. Positivi i dati dell'economia parmense illustrati da Fernando Alberti del Porter Institute. Parma si conferma un'economia forte, export che ha superato i 10 miliardi di euro a più 5,3%, bene l'occupazione. Degli scenari nazionali e internazionali con il caro energia in primo piano hanno parlato il vice premier e ministro Antonio Tajani e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervistati dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. Siamo alla cronaca, un malore fatale ha colpito un parmigiano in vacanza in Sardegna. A perdere la vita Paolo Pagliari di 75 anni è accaduto a Calla Liberotto di Orosei nel Nuorese. L'anziano era in spiaggia quando, complice anche le temperature roventi, si è sentito male. All'arrivo dei soccorritori non c'è stato purtroppo nulla da fare. E c'è anche la scomparsa della parmigiana Eleonora Guareschi, 52 anni, che ha perso la vita in un incidente mentre si trovava in vacanza in Grecia sull'isola di Lefkada. La donna era a bordo di una barca a vela quando sarebbe caduta, fatale, un trauma cranico. La salma si trova a Patrasso, dove sarà eseguita l'autopsia. Ancora cronaca, un operaio di 26 anni è rimasto folgorato questa mattina mentre stava lavorando ad un trasformatore di pannelli fotovoltaici a San Quirico di Trecasali. Il giovane è stato investito da una scossa di almeno 15.000 volt. Ora è ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione all'ospedale Maggiore. Continua l'ondata di caldo anche per domani, allerta arancione a Sorbolo, Mezzani e Montechiarugolo. L'allerta sarà invece rossa. Nei prossimi giorni è annunciato un calo delle temperature, oggi temporali a Borgotaro e Berceto. Nel weekend oltre 1.000 gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali di Parma e provincia a causa del caldo, una settantina quelli al pronto soccorso pediatrico. Voltiamo pagina, inaugurati questa mattina gli interventi di riqualificazione di Piazzale Salsi a San Leonardo. Prosegue il percorso di riqualificazione del quartiere con opere che si inseriscono in una visione organica di rigenerazione urbana e valorizzazione del verde pubblico, potenziata anche l'illuminazione pubblica. Chiudiamo con il calcio. Oggi ai mondiali la sfida tra Suzuki e Ancelotti in Giappone e Brasile. Il portiere crociato sarebbe seguito anche dal Leeds sul mercato, dove il Parma sta cercando di chiudere per la conferma del terzino Carboni dopo quella dello statunitense Cremaschi. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sicurezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadino della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
9: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai 2 violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei 2 figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
10: Ora in Italia 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato 2 giorni fa con la febbre altissima, fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco, con 43 di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
9: Incidente a San Lazzaro di Sabena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra 2 sue amiche. Poi la tragedia.
10: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
9: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon, detentore dello slam inglese il numero 1 al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking.

Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: it's much too much.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Good vibration.
5: Good vibration.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buona serata dalla redazione di 12 TV Parma e Radio Parma. Nel pomeriggio al Teatro Regio l'81esima assemblea annuale dell'Unione Parmense degli Industriali. Prima la parte privata con l'elezione del presidente Matteo Ferrari che succede a Gabriele Buia. I nuovi vicepresidenti sono Marco Occhi, Giovanni Baroni e Filippo Casappa. Positivi i dati dell'economia parmense illustrati da Fernando Alberti del Porter Institute. Parma si conferma un'economia forte, export che ha superato i 10 miliardi di euro a più 5,3%, bene l'occupazione. Degli scenari nazionali e internazionali con il caro energia in primo piano hanno parlato il vice premier e ministro Antonio Tajani e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervistati dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. Siamo alla cronaca, un malore fatale ha colpito un parmigiano in vacanza in Sardegna. A perdere la vita Paolo Pagliari di 75 anni è accaduto a Calla Liberotto di Orosei nel Nuorese. L'anziano era in spiaggia quando, complice anche le temperature roventi, si è sentito male. All'arrivo dei soccorritori non c'è stato purtroppo nulla da fare. E c'è anche la scomparsa della parmigiana Eleonora Guareschi, 52 anni, che ha perso la vita in un incidente mentre si trovava in vacanza in Grecia sull'isola di Lefkada. La donna era a bordo di una barca a vela quando sarebbe caduta, fatale un trauma cranico. La salma si trova a Patrasso, dove sarà eseguita l'autopsia. Ancora cronaca, un operaio di 26 anni è rimasto folgorato questa mattina mentre stava lavorando ad un trasformatore di pannelli fotovoltaici a San Quirico di Trecasali. Il giovane è stato investito da una scossa di almeno 15.000 volt. Ora è ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione all'ospedale Maggiore. Continua l'ondata di caldo anche per domani, allerta arancione a Sorbolo, Mezzani e Montechiarugolo, l'allerta sarà invece rossa. Nei prossimi giorni è annunciato un calo delle temperature, oggi temporali a Borgotaro e Berceto. Nel weekend oltre 1.000 gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali di Parma e provincia a causa del caldo, una settantina quelli al pronto soccorso pediatrico. Voltiamo pagina, inaugurati questa mattina gli interventi di riqualificazione di Piazzale Salsi a San Leonardo. Prosegue il percorso di riqualificazione del quartiere con opere che si inseriscono in una visione organica di rigenerazione urbana e valorizzazione del verde pubblico, potenziata anche l'illuminazione pubblica. Chiudiamo con il calcio, oggi ai mondiali la sfida tra Suzuki e Ancelotti in Giappone e Brasile, il portiere crociato sarebbe seguito anche dal Leeds sul mercato, dove il Parma sta cercando di chiudere per la conferma del terzino Carboni dopo quella dello statunitense Cremaschi. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'Altezza sicurezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Se grava a 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadino della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono due i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
8: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai due violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei due figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
9: Ora in Italia due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverate al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato due giorni fa con la febbre altissima fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco con 43 di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
8: Tragico incidente a San Lazzaro di Sabena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche. Poi la tragedia.
9: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
8: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon, detentore dello slam inglese numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto atesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andriy Rublev.

Severin speaks so slightly.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Sono le 2:01.
1: Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte